spettacolo. Gambe, gambe, gambe, gambe, gambe. Mascari, mascari, mascari.